Coelia, il lumi centaur, il mare, il india rotar il vent, il vature fifero e il terriva lesse, il mare, il india.

il lumi s'entra il mare, il india rotare il vento, il vatture fi fermo.